0: fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando

0: puoi guardare. C'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 46 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Hey!

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
0: Meteo.
3: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 7 e 3 minuti.
11: News.
13: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
14: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
13: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
14: Veniamo in Italia. Con la politica, la legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
13: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
14: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
15: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
13: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
16: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: La rassegna stampa.
18: È giovedì 10 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si concentrano ancora una volta soprattutto sulle questioni internazionali, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul presunto attentato a Volodymyr Zelensky. Ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica interna, le notizie sulla legge elettorale, ma anche le questioni legate ai dissidi interni alla Lega e poi il DDL antisemitismo e le polemiche che ne conseguono. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, USA-Iran, guerra in mare, questo è il titolo. Il sommario: Hormuz, attaccate due navi americane, cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Netanyahu su di me, falsità l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi il risveglio e i ritardi, non chiamò il 007, il 7 ottobre di Bibi, la ricostruzione, le incongruenze. C'è l'editoriale di Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, gli stati, l'Europa, ancora richiami dall'interno, il caos degli aerei nato dall'errore di un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito, al centro della pagina rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, il virgolettato, i funerali, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie, e poi di spalla preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto, la legge, scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche coi mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, attentato a Zelensky, il titolo principale, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto ad Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, questo è il virgolettato, la Casa Bianca, lavoro per un trilaterale con Putin e Xi, di spalla legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. E poi al centro della pagina il richiamo dell'anniversario che in realtà ricade domani, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo. C'è anche una notizia che arriva dalla Germania, Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD, di spalla per quanto riguarda invece la cronaca, il caso di missioni shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. La Stampa di Torino, in alto l'apertura, drone sfiora il volo di Zelensky, anche qui velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonte ucraina, e nessun rischio per lui, Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo AfD. In alto poi oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse, la proposta nei programmi politici, entrino donne e lavoro. E poi di spalla l'intervista al ministro Piantedosi, presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci, un errore, al centro della pagina anche qui i funerali di Lorena, l'amore non è possesso, il virgolettato, la lacrime e rabbia, i funerali di Lorena Isceri gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. In proposito ascoltiamo le parole del leader, di uno dei leader di AVS, Angelo Bonelli.
19: Che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese, hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale a partire dal governo italiano che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
18: Andiamo sul Messaggero, che sceglie un'apertura che riguarda l'anniversario che cade domani, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, i 25 anni, l'attacco a New York che uccise 2.977 persone. Poi l'altra apertura, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, fiammata del gas in Europa che supera gli €80, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24. E poi le analisi del Messaggero, una serie di richiami dall'interno, ma di taglio basso c'è anche l'omicidio commissionato con un pizzino, via libera del boss senese, dietro il delitto diabolico, maxi operazione 7. arresti. La verità, l'apertura bengalese, stupratore fuori, ma Roggero ancora dentro, giustizia non uguale per tutto, per tutti, il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitolo, l'altro articolo al centro della pagina. Dopo l'avviso di garanzia al faccendiere, la donna vicina a Sigfrido scriveva alla compagna di Walter: se hai bisogno noi ci siamo. E poi la richiamo, le questioni interne alla Lega, Salvini cerca la tregua, nella Lega coinvolgerò i governatori, però io resto, però il segretario resto io. Questo è il virgolettato, lo andiamo ad ascoltare.
20: Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
21: Ministro, loro
20: facendo il segretario del partito.
21: Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
18: Questione della Lega che ritroviamo anche sul quotidiano Il Giornale, al centro della pagina: Lega, la pace del nord, il laboratore del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, energia, fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre 80 euro come nel 2023. Al centro della pagina poi Banca Italia: oro, in 8 mesi il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 milioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
22: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 7 e 17 minuti.
22: News.
23: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump: che vittoria domenica, si congratula il tycoon Sotruta parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata, alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un anguizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa, ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
22: Meteo.
16: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
22: La rassegna stampa.
18: Giovedì 10 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani locali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo oggi dall'edizione emiliano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, l'ira di Sala, basta slogan, il sindaco contro Maiorino, che aveva parlato di una lobby del cemento. Voto verso il voto 2027, si alza l'attenzione a sinistra in vista della campagna elettorale, le critiche della giunta. Ma c'è anche spazio per la cronaca, la tragedia, bambina di 2 anni muore in ospedale, avviate le verifiche, aveva mal di pancia. Al centro della pagina la fotonotizia, 20 minuti di pioggia forte, la supercella colpisce Milano, crisi climatica, danni a tetti auto, una donna bloccata sulla sua smart in via Morgagni. Di spalla poi la sentenza, le motivazioni, violenza brutale contro Marchignori, ecco perché 4 anni. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura, caos PD, scontro Sala Maiorino, la campagna progressista promette bene, il capogruppo Dem al Pirellone quasi in campo. Ora accusa, la lobby del cemento ha condizionato la città, l'ira del sindaco, basta slogan, abbiamo triplicato gli oneri. E Pier parte con una querela all'ex Forza Italia Tatarella. Di taglio più basso, verde e piazze tattiche, Perego parla da sindaco. Ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi, l'apertura principale al centro della pagina, un articolo a 3 righe, Lombardia, il giorno chiave dell'autonomia differenziata, voto in consiglio regionale, l'ora decisiva per le intese, questo è il titolo di apertura e poi di spalle il nuovo anno, scuola, nomine al traguardo, 3.000 i precari. Al centro della pagina la Leonessa riabbraccia Scariolo, io primo tifoso della mia Brescia, ospite speciale all'allenamento dei bianco-blu di taglio basso, poi tromba d'aria sul Garda e nella bassa l'ondata di maltempo, anche qui in evidenza. Siamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura nel 2050, saremo 13.000 in più, ma gli over 80 raddoppieranno. La fotografia nella bergamasca, secondo l'Istat, calo costante delle nascite. E poi l'allarme, nuovi pusher, spaccio nei boschi e armi pesanti di taglio basso a costa in Brebemi, travolto in Brebemi, travolto da un tir, appunto la cronaca di una tragedia avvenuta sulla Brebemi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Non intendo riaprire quel caffè, un virgolettato, l'apertura, nessun futuro per il Caval di Bronze. Il titolare della licenza, l'ho comprata nel 2016, ma non mi interessa questa attività all'interno dei locali, bollati come buco nero dalla presidente Ascom, e al lavoro una squadra di operai. Di spalle il lavoro, allarme di Fiom, convertire l'auto ai carri armati, una sciocchezza, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, da tutta Europa per remare sul Po, ritorna la Sebago Rowing Cup, saranno presenti atleti dagli Atenei di tutta Europa. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. MT scatta il disgelo con i sindaci, nessun taglio nelle ore di punta, il virgolettato, fumata bianca dell'incontro in città metropolitana dopo le forti tensioni in vista dell'inizio della scuola. Risultato importante, ma quando l'azienda sarà salva servirà di più. Questa è la considerazione. Poi la fotonotizia, Portofino rivolta sul palco, sul parco a tre, persa una grande occasione. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, Lega, manifesto di pace, il vertice tra Salvini, governatori e Zaia sancisce una tregua, tutti uniti a Pontida, intesa su un documento programmatico che indicherà le priorità e le proposte del partito. E poi la notizia di cronaca, ucciso e buttato nel fiume, misteri e guerra di droga, omicidio di Padova, la vittima è un 35enne albanese, legami con la sparatoria di Milano. In Emilia Romagna adesso, con l'edizione Bologna di Repubblica, migliorerà la vita dei bolognesi, l'Epore si aggrappa al tram, dopo 1200 giorni di cantieri e lavori, presentato il primo mezzo che circolerà in città, aiuterà l'economia e terrà in collegamento la periferia al centro, i primi mesi sarà gratis. E poi taglio più basso, 15 anni di violenza in casa, donna trova il coraggio e va dai carabinieri. Andiamo anche in Toscana, questa volta col Corriere Fiorentino. La Toscana, pendolari fermi, sfreccia la TAV, guasto a Rovezzano, binari ridotti, ritardi e soppressioni per i regionali, l'ira della regione. Ora è 7.45, comincia l'odissea dei pendolari che scattano foto ai treni ad alta velocità, Federconsumatori, una vergogna, così la notizia di apertura. Ci spostiamo anche in Lazio, nella capitale, con l'edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, droga dopo il terremoto, Diabolic, la nuova mappa dei narcos romani, la scalata dei presunti mandanti del delitto di Piscitelli e il ruolo dal carcere di Senese, cioè chiaramente la ricostruzione di tutto quello che poi è stato scoperto e che è portato ieri appunto alle svolte. E di spalla poi incendi estivi, in fumo l'equivalente di 600 campi da calcio. Di taglio più basso, ricerca la Sapienza aumenta il budget, stanziati 13 milioni, pronto il bando, un mese per le proposte. Restiamo a Roma, andiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui il virgolettato, in questo caso così clan hanno giustiziato Diabolic, per il giudice Michele Senese il mandante apicale, le intercettazioni chi fa i soldi resta sulla panchina. L'ordinanza, 7 arresti per l'omicidio Piscitelli, accordo tra i boss per eliminare il capo ultra che cercava sempre più spazio nel narcotraffico. E per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, che punta naturalmente sulla gara di ieri, l'esordio del Napoli al Maradona, un esordio certamente non facile contro l'Arsenal. Non basta il cuore, il titolo Champions, Napoli orgoglioso cede all'Arsenal, capolista in Premier 0-1, pesano le assenze, le fatiche di Milano. E poi al centro della pagina America's Cup, l'incanto delle barche nel Golfo, l'entusiasmo per gli allenamenti sembrano volare. Ci sono due notizie poi di cronaca: Raffaele, auto nuova e piena di solidarietà, Marano al giovane disabile, era stata incendiata la vettura. E poi in aula con il braccialetto elettronico: avevo in casa il killer di mia figlia, la madre della 14enne Marina Carbonaro. Ieri un'altra udienza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7:30.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: da guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
14: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
3: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
14: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
3: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi: da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
14: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League: il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
15: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO del l'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
3: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
22: GR News.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 7 e 36 minuti.
22: News.
23: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata, alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo lo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un anguizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
24: Viabilità.
18: Iniziamo dal tratto abruzzese della A14, dove a causa di un incidente è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Per questo motivo ci sono adesso code in uscita obbligatoria a Pineto provenendo da Taranto. Verso Napoli code per il traffico sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e la 1 tra il centro direzionale il Bivio per Napoli centro. Verso Roma per un incidente code in A24 circa 3 km tra Vicovaro Mandela e Castelmadero. Code per il traffico inoltre più avanti tra il raccordo e la tangenziale est, code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe. In Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Scandicci e Firenze Sud verso Napoli, traffico meno intenso del solito attorno a Milano, da segnalare solo qualche incolonnamento sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso il capoluogo lombardo.
24: Meteo.
16: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: La rassegna stampa.
18: È giovedì 10 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si concentrano ancora una volta soprattutto sulle questioni internazionali, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul presunto attentato a Volodymyr Zelensky, ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica interna, le notizie sulla legge elettorale, ma anche le questioni legate ai dissidi interni alla Lega e poi il DDL antisemitismo e le polemiche che ne conseguono. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: USA-Iran, guerra in mare, questo il titolo. Il sommario: Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Netanyahu: su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi il risveglio e ritardi non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi, la ricostruzione, le incongruenze. C'è l'editoriale di Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, gli stati, l'Europa. Ancora richiami dall'interno, il caos degli aerei NATO dall'errore in un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito. Al centro della pagina, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, il virgolettato, i funerali, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie. E poi di spalla preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto, la legge, scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche coi mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo sul Repubblica, l'apertura: attentato, scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche coi mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo su Repubblica, l'apertura: attentato a Zelensky, il titolo principale. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia

0: cambio il mondo. C'è anche una notizia che arriva dalla Germania: Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Di spalla, per quanto riguarda invece la cronaca, il caso di missione shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. La Stampa di Torino, in alto l'apertura: drone sfiora il volo di Zelensky, anche qui velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonte ucraina, e nessun rischio per lui. Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo AfD. In alto poi oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse. La proposta nei programmi politici: entrino donne e lavoro. E poi di spalla l'intervista al ministro Piantedosi: presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci un errore. Al centro della pagina anche qui i funerali di Lorena: l'amore non è possesso, il virgolettato, la lacrime e rabbia ai funerali di Lorena Isceri, gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano: salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. In proposito ascoltiamo le parole del leader, di uno dei leader di AVS, Angelo Bonelli.
1: Che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese. Hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale, a partire dal governo italiano che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni, e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
0: Andiamo sul Messaggero, che sceglie un'apertura che riguarda l'anniversario che cade domani, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, i 25 anni l'attacco a New York che uccise 2.977 persone. Poi l'altra apertura, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, fiammata del gas in Europa che supera gli €80, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24. E poi le analisi del Messaggero, una serie di richiami dall'interno, ma di taglio basso: c'è anche l'omicidio commissionato con un pizzino, via libera del boss senese dietro il delitto diabolico, maxi operazione, 7 arresti. La verità, l'apertura: bengalese stupratore fuori, ma Roggero ancora dentro, giustizia non uguale per tutto, per tutti, il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitola, l'altro articolo al centro della pagina: dopo l'avviso di garanzia al faccendiere, la donna vicina a Sigfrido scriveva alla compagna di Walter: se hai bisogno noi ci siamo. E poi la richiamo le questioni interne alla Lega: Salvini cerca la tregua nella Lega, coinvolgerò i governatori, però il segretario resto io. Questo è il virgolettato, lo andiamo ad ascoltare.
2: Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
3: Ministro, loro
2: facendo il segretario del partito.
3: Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
0: Questione della Lega che ritroviamo anche sul quotidiano Il Giornale, al centro della pagina: Lega, la pace del nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, energia fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre €80 come nel 2023. Al centro della pagina poi Banca Italia: oro, in 8 mesi il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 milioni. Queste le prime pagine di

0: alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 49 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
4: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
3: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
4: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta attenzione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
3: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
4: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
5: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
3: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
6: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Iniziamo dal tratto abruzzese della A14, dove a causa di un incidente è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Per questo motivo ci sono adesso code in uscita obbligatoria a Pineto provenendo da Taranto. Verso Napoli code per il traffico sulla statale 162 dir da Cercola al bivio per la 1 e la 1 tra il centro direzionale e il bivio per Napoli centro. Verso Roma per un incidente code in A24 circa 3 km tra Vicovaro, Mandela e Castelmadama. Code per il traffico inoltre più avanti tra il raccordo e la tangenziale est, code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe. In Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Scandicci e Firenze Sud verso Napoli. Traffico meno intenso del solito attorno a Milano, da segnalare solo qualche incolonnamento sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso il capoluogo lombardo.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 10 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani locali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo oggi dall'edizione emiliano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, l'ira di Sala, basta slogan, il sindaco contro Maiorino, che aveva parlato di una lobby del cemento. Voto verso il voto 2027, si alza l'attenzione a sinistra in vista della campagna elettorale, le critiche della giunta. Ma c'è anche spazio per la cronaca, la tragedia, bambina di 2 anni muore in ospedale, avviate le verifiche, aveva mal di pancia. Al centro della pagina la fotonotizia, 20 minuti di pioggia forte, la supercella colpisce Milano, crisi climatica, danni a tetti auto, una donna bloccata collocata sulla sua smart in via Morgagni. Di spalla poi la sentenza, le motivazioni, violenza brutale contro Marchignori, ecco perché 4 anni. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: caos PD, scontro Sala Maiorino, la campagna progressista promette bene, il capogruppo Dem al Pirellone quasi in campo, ora accusa la lobby del cemento ha condizionato la città, l'ira del sindaco, basta slogan, abbiamo triplicato gli oneri, e Pier parte con una querela all'ex Forza Italia Tatarella. Di taglio più basso, Verde e piazze tattiche, Perego parla da sindaco. Ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi, l'apertura principale al centro della pagina, un articolo a 3 righe, Lombardia, il giorno chiave dell'autonomia differenziata, voto in consiglio regionale, l'ora decisiva per le intese, questo è il titolo di apertura. E poi di spalle il nuovo anno, scuola, nomine al traguardo, 3.000 i precari. Al centro della pagina la Leonessa riabbraccia Scariolo, io primo tifoso della mia Brescia, ospite speciale all'allenamento dei bianco-blu, di taglio basso poi tromba d'aria sul Garda e nella bassa l'ondata di maltempo, anche qui in evidenza. Siamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura: nel 2050 saremo 13.000 in più, ma gli over 80 raddoppieranno. La fotografia nella bergamasca, secondo l'Istat, calo costante delle nascite. E poi l'allarme, nuovi pusher, spaccio nei boschi e armi pesanti, di taglio basso a Costa in Brebemi, travolto in Brebemi, travolto da un tir, appunto la cronaca di una tragedia avvenuta sulla Brebemi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, non intendo riaprire quel caffè, un virgolettato, l'apertura, nessun futuro per il Caval di Bronze, il titolare della licenza, l'ho comprata nel 2016 ma non mi interessa questa attività all'interno dei locali, bollati come buco nero dalla presidente Ascom, è al lavoro una squadra di operai, di spalle il lavoro, allarme di Fiom, convertire l'auto ai carri armati, una sciocchezza, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, da tutta Europa per remare sul Po, ritorna la Sebago Rowing Cup, saranno presenti atleti dagli Atenei di tutta Europa. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, MT, scatta il disgelo con i sindaci, nessun taglio nelle ore di punta, il virgolettato, fumata bianca dell'incontro in città metropolitana dopo le forti tensioni in vista dell'inizio della scuola, risultato importante ma quando l'azienda sarà salva servirà di più, questa è la considerazione. Poi la fotonotizia, Portofino rivolta sul palco, sul parco a 3, persa una grande occasione. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, Lega, manifesto di pace, il vertice tra Salvini, governatori e Zaia sancisce una tregua, tutti uniti a Pontida, intesa su un documento programmatico che indicherà le priorità e le proposte del partito. E poi la notizia di cronaca, ucciso e buttato nel fiume, misteri e guerra di droga, omicidio di Padova, la vittima è un 35enne albanese, legami con la sparatoria di Milano. Emilia Romagna adesso con l'edizione Bologna di Repubblica, migliorerà la vita dei bolognesi, l'Epore si aggrappa al tram, dopo 1200 giorni di cantieri e lavori presentato, il primo mezzo che circolerà in città aiuterà l'economia e terrà in collegamento la periferia al centro, i primi mesi sarà gratis. E poi il taglio più basso, 15 anni di violenza in casa, donna trova il coraggio e va dai carabinieri. Andiamo anche in Toscana, questa volta col Corriere Fiorentino, la Toscana, pendola rifermi, sfreccia la TAV, guasto a Rovezzano, binari ridotti, ritardi e soppressioni per i regionali, l'ira della regione, ora è 7.45 e comincia l'odissea dei pendolari che scattano foto ai treni ad alta velocità, Federconsumatori, una vergogna, così la notizia di apertura. Ci spostiamo anche in Lazio, nella capitale, con l'edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, droga dopo il terremoto, Diabolic, la nuova mappa dei narcos romani, la scalata dei presunti mandanti del delitto di Piscitelli e il ruolo dal carcere di Senese, cioè chiaramente la ricostruzione di tutto quello che poi è stato scoperto e che è portato ieri appunto alle svolte. E di spalla poi incendi estivi, in fumo l'equivalente di 600 campi da calcio. Di taglio più basso, ricerca la Sapienza aumenta il budget, stanziati 13 milioni, pronto il bando un mese per le proposte. Restiamo a Roma, andiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera. Anche qui il virgolettato, in questo caso così: clan hanno giustiziato Diabolik, per il giudice Michele Senese il mandante apicale, le intercettazioni chi fa i soldi resta sulla panchina, l'ordinanza 7 arresti per l'omicidio Piscitelli, accordo tra i boss per eliminare il capo ultra che cercava sempre più spazio nel narcotraffico. E per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, che punta naturalmente sulla gara di ieri, l'esordio del Napoli al Maradona, un esordio certamente non facile contro l'Arsenal. Non basta il cuore, il titolo Champions, Napoli orgoglioso cede all'Arsenal, capolista in Premier 0-1, pesano le assenze e le fatiche di Milano. E poi al centro della pagina America's Cup, l'incanto delle barche nel Golfo, l'entusiasmo per gli allenamenti sembrano volare. Ci sono due notizie poi di cronaca: Raffaele, auto nuova e piena di solidarietà, Marano al giovane disabile, era stata incendiata la vettura. E poi in aula con il braccialetto elettronico, avevo in casa il killer di mia figlia, la madre della 14enne Marina Carbonaro, ieri un'altra udienza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 8 minuti.
1: News.
18: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
19: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
18: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
20: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
21: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
20: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
18: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
22: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
18: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
1: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È giovedì 10 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si concentrano ancora una volta soprattutto sulle questioni internazionali, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul presunto attentato a Volodymyr Zelensky. Ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica interna, le notizie sulla legge elettorale, ma anche le questioni legate ai dissidi interni alla Lega e poi il DDL antisemitismo e le polemiche che ne conseguono. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: USA-Iran, guerra in mare, questo il titolo. Il sommario: Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Netanyahu: su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Poi il risveglio e ritardi, non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi, la ricostruzione, le incongruenze. C'è l'editoriale di Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, gli Stati, l'Europa. Ancora richiami dall'interno, il caos degli aerei NATO dall'errore in un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito. Al centro della pagina rose e peluche per Lorena. Amore non è possesso, il virgolettato e funerali. La mamma, fate attenzione alle vostre figlie. E poi di spalla preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto, la legge. Scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche coi mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo su Repubblica, l'apertura, attentato a Zelensky, il titolo principale. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto ad Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, questo è il virgolettato. La Casa Bianca, lavoro per un trilaterale con Putin, Exci di spalla, legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. E poi al centro della pagina il richiamo dell'anniversario che in realtà ricade domani, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo. C'è anche una notizia che arriva dalla Germania, Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD di spalla. Per quanto riguarda invece la cronaca, il caso di missione shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. La Stampa di Torino, in alto l'apertura, drone sfiora il volo di Zelensky, anche qui velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonte ucraina, e nessun rischio per lui. Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo. AfD in alto poi oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse. La proposta nei programmi politici, entrino donne e lavoro. E poi di spalla l'intervista al ministro Piantedosi, presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci, un errore. Al centro della pagina anche qui i funerali di Lorena, l'amore non è possesso, il virgolettato, la lacrime e rabbia ai funerali di Lorena Isceri, gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, PD 5 Stelle, AVS punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. In proposito ascoltiamo le parole del leader, di uno dei leader di AVS, Angelo Bonelli.
4: Che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese, hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale, a partire dal governo italiano che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni, e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
0: Andiamo sul Messaggero, che sceglie un'apertura che riguarda l'anniversario che cade domani, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, i 25 anni, l'attacco a New York che uccise 2.977 persone. E poi l'altra apertura, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, fiammata del gas in Europa che supera gli €80, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24. E poi le analisi del Messaggero, una serie di richiami dall'interno, ma di taglio basso c'è anche l'omicidio commissionato con un pizzino, via libera del boss senese dietro il delitto diabolico, maxi operazione 7 arresti. La verità, l'apertura, bengalese stupratore fuori, ma Ruggero ancora dentro, giustizia non uguale per tutti, il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitola, l'altro articolo al centro della pagina. Dopo l'avviso di garanzia al faccendiere, la donna vicina a Sigfrido scriveva alla compagna di Walter: se hai bisogno noi ci siamo. E poi il richiamo, le questioni interne alla legge, Lega. Salvini cerca la tregua nella Lega, coinvolgerò i governatori, però io resto, però il segretario resto io. Questo è il virgolettato, lo andiamo ad ascoltare.
5: Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
7: Ministro, loro segretario.
5: Facendo il segretario del partito.
7: Ecco.
5: Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
0: Questione della Lega che ritroviamo anche sul quotidiano Il Giornale, al centro della pagina, Lega la pace del Nord, il laboratore del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, energia fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre 80 euro come nel 2023. Al centro della pagina poi Banca Italia, oro in 8 mesi, il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 milioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 24 minuti.
1: News.
18: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
19: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
18: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
22: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
18: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
6: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 10 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani locali partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo oggi dall'edizione emiliano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, l'ira di Sala, basta slogan, il sindaco contro Maiorino che aveva parlato di una lobby del cemento. Voto verso il voto 2027, si alza l'attenzione a sinistra in vista della campagna elettorale, le critiche della giunta, ma c'è anche spazio per la cronaca, la tragedia, bambina di 2 anni muore in ospedale, avviate le verifiche, aveva mal di pancia. Al centro della pagina la fotonotizia, 20 minuti di pioggia forte, la supercella colpisce Milano, crisi climatica, danni a tetti auto, una donna bloccata sulla sua smart in via Morgagni. Di spalla poi la sentenza, le motivazioni, violenza brutale contro Marchignori, ecco perché 4 anni. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura, caos PD, scontro Sala Maiorino, la campagna progressista promette bene, il capogruppo Dem al Pirellone quasi in campo. Ora accusa, la lobby del cemento ha condizionato la città, l'ira del sindaco, basta slogan, abbiamo triplicato gli oneri. E Pier parte con una querela all'ex Forza Italia Tatarella. Di taglio più basso, verde e piazze tattiche, Perego parla da sindaco. Ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi, l'apertura principale al centro della pagina, un articolo a 3 righe, Lombardia, il giorno chiave dell'autonomia differenziata, voto in consiglio regionale, l'ora decisiva per le intese, questo è il titolo di apertura. E poi di spalle il nuovo anno, scuola, nomine al traguardo, 3.000 i precari. Al centro della pagina la Leonessa riabbraccia Scariolo, io primo tifoso della mia Brescia, ospite speciale all'allenamento dei bianco-blu. Di taglio basso poi tromba d'aria sul Garda e nella bassa l'ondata di maltempo, anche qui in evidenza. Siamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura nel 2050 saremo 13.000 in più, ma gli over 80 raddoppieranno. La fotografia nella bergamasca, secondo l'Istat, calo costante delle nascite. E poi l'allarme, nuovi pusher, spaccio nei boschi e armi pesanti di taglio basso a Costa in Brebemi, travolto in Brebemi, travolto da un tir, appunto la cronaca di una tragedia avvenuta sulla Brebemi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Non intendo riaprire quel caffè, un virgolettato, l'apertura, nessun futuro per il Caval di Bronze. Il titolare della licenza, l'ho comprata nel 2016, ma non mi interessa questa attività all'interno dei locali, bollati come buco nero dalla presidente Ascom, e al lavoro una squadra di operai. Di spalle il lavoro, allarme di Fiom, convertire l'auto ai carri armati, una sciocchezza, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, da tutta Europa per remare sul Po, ritorna la Sebago Rowing Cup, saranno presenti atleti dagli Atenei di tutta Europa. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. MT scatta il disgelo con i sindaci, nessun taglio nelle ore di punta, il virgolettato, fumata bianca dell'incontro in città metropolitana dopo le forti tensioni in vista dell'inizio della scuola. Risultato importante, ma quando l'azienda sarà salva servirà di più. Questa è la considerazione. Poi la fotonotizia, Portofino rivolta sul palco, sul parco a tre, persa una grande occasione. Andiamo, ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, Lega, manifesto di pace, il vertice tra Salvini, governatori e Zaia sancisce una tregua, tutti uniti a Pontida, intesa su un documento programmatico che indicherà le priorità e le proposte del partito. E poi la notizia di cronaca, ucciso e buttato nel fiume, misteri e guerra di droga, omicidio di Padova, la vittima è un 35enne albanese, legami con la sparatoria di Milano. In Emilia Romagna adesso, con l'edizione Bologna di Repubblica, migliorerà la vita dei bolognesi, l'Epore si aggrappa al tram, dopo 1200 giorni di cantieri e lavori presentato, il primo mezzo che circolerà in città aiuterà l'economia e terrà in collegamento la periferia al centro, i primi mesi sarà gratis. E poi il taglio più basso, 15 anni di violenza in casa, donna trova il coraggio e va dai carabinieri. Andiamo anche in Toscana, questa volta col Corriere Fiorentino, la Toscana, pendolari fermi, sfreccia la TAV, guasto a Rovezzano, binari ridotti, ritardi e soppressioni per i regionali, l'ira della regione, ora è 7.45, comincia l'odissea dei pendolari che scattano foto ai treni ad alta velocità, Federconsumatori, una vergogna, così la notizia di apertura. Ci spostiamo anche in Lazio, nella capitale, con l'edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, droga dopo il terremoto, Diabolic, la nuova mappa dei narcos romani, la scalata dei presunti mandanti del delitto di Piscitelli e il ruolo dal carcere di Senese, cioè chiaramente la ricostruzione di tutto quello che poi è stato scoperto e che è portato ieri appunto alle svolte. E di spalla poi incendi estivi, in fumo l'equivalente di 600 campi da calcio, di taglio più basso, ricerca la Sapienza aumenta il budget, stanziati 13 milioni, pronto il bando, un mese per le proposte. Restiamo a Roma, andiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui il virgolettato, in questo caso così clan hanno giustiziato Diabolic, per il giudice Michele Senese il mandante apicale, le intercettazioni chi fa i soldi resta sulla panchina, l'ordinanza 7 arresti per l'omicidio Piscitelli, accordo tra i boss per eliminare il capo ultra che cercava sempre più spazio nel narcotraffico. E per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, che punta naturalmente sulla gara di ieri, l'esordio del Napoli al Maradona, un esordio certamente non facile contro l'Arsenal, non basta il cuore, il titolo Champions, Napoli orgoglioso cede all'Arsenal, capolista in Premier 0-1, pesano le assenze, le fatiche di Milano. E poi al centro della pagina America's Cup, l'incanto delle barche nel Golfo, l'entusiasmo per gli allenamenti, sembrano volare. Ci sono due notizie poi di cronaca, Raffaele, auto nuova e piena di solidarietà, Marano al giovane disabile, era stata incendiata la vettura. E poi in aula, con il braccialetto elettronico, avevo in casa il killer di mia figlia, la madre della 14enne Marina Carbonaro, ieri un'altra udienza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 8 e 38 minuti.
10: News.
11: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre la possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
23: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
11: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
23: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
11: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
23: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
24: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO del l'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
11: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 44 minuti.
1: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della...
1: Buongiorno Italia. Tutte le news...

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 44 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
3: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo? Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
2: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
3: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
2: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, o Vergara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
5: In A14 resta chiuso per un incidente il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Per questo motivo ci sono ancora code per circa 2 chilometri in uscita obbligatoria a Pineto provenendo da Taranto. A sud di Napoli per lavori circa 3 chilometri di code in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno Centro verso Salerno. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Verso Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia sulla Salaria, dal raccordo alla tangenziale est e la 24 a tratti da Tor Cervara verso il centro. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 residui in colonnamenti in fase di smaltimento tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. A Milano code a tratti in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni. Code inoltre in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam verso Monza.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo

0: da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, è un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: È giovedì 10 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si concentrano ancora una volta soprattutto sulle questioni internazionali, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul presunto attentato a Volodymyr Zelensky. Ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica interna, le notizie sulla legge elettorale, ma anche le questioni legate ai dissidi interni alla Lega e poi il DDL antisemitismo e le polemiche che ne conseguono. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: USA-Iran, guerra in mare, questo è il titolo. Il sommario: Hormuz, attaccate 2 navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Netanyahu: su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi il risveglio e ritardi, non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi, la ricostruzione, le incongruenze. C'è l'editoriale di Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, gli Stati, l'Europa, ancora richiami dall'interno, il caos degli aerei NATO dall'errore in un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito. Al centro della pagina, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, il virgolettato, i funerali, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie. E poi di spalla, preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto, la legge, scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche comandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo sul Repubblica, Repubblica, l'apertura attentato a Zelensky, il titolo principale. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia è diretto ad Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, questo è il virgolettato, la Casa Bianca, lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. Di spalla legge elettorale Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze, e poi al centro della pagina il richiamo dell'anniversario che in realtà ricade domani, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo. C'è anche una notizia che arriva dalla Germania, Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Di spalla, per quanto riguarda invece la cronaca, il caso di missioni shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. La Stampa di Torino, in alto l'apertura, drone sfiora il volo di Zelensky, anche qui velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonte ucraina, e nessun rischio per lui. Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo AfD. In alto poi oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse. La proposta nei programmi politici, entrino donne e lavoro, e poi di spalla l'intervista al ministro Piantedosi, presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci un errore. Al centro della pagina anche qui i funerali di Lorena, l'amore non è possesso, il virgolettato, la lacrime e rabbia, i funerali di Lorena e Sherry gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. In proposito ascoltiamo le parole del leader, di uno dei leader di AVS, Angelo Bonelli,
4: che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese, hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale a partire dal governo italiano, che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni, e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
3: Andiamo sul Messaggero, che sceglie un'apertura che riguarda l'anniversario che cade domani, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, i 25 anni, l'attacco a New York che uccise 2.977 persone. Poi l'altra apertura, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, fiammata del gas in Europa che supera gli €80, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24. E poi le analisi del Messaggero, una serie di richiami dall'interno, ma di taglio basso c'è anche l'omicidio commissionato con un pizzino, via libera del boss senese dietro il delitto diabolico, maxi operazione 7 arresti. La verità, l'apertura, bengalese stupratore fuori ma Roggero ancora dentro, giustizia non uguale per tutto, per tutti il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitola, l'altro articolo al centro della pagina. Dopo l'avviso di garanzia al faccendiere, la donna vicina a Sigfrido scriveva alla compagna di Walter: se hai bisogno noi ci siamo. E poi la richiamo le questioni interne alla Lega, Salvini cerca la tregua nella Lega, coinvolgerò i governatori, però il segretario resto io, questo è il virgolettato, lo andiamo ad ascoltare.
5: Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
6: Ministro, loro
5: facendo il segretario del partito.
6: Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
3: questione della Lega che ritroviamo anche sul quotidiano Il Giornale, al centro della pagina: Lega, la pace del nord, il laboratorio del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, energia, fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre 80 euro come nel 2023. Al centro della pagina poi Banca Italia, oro, in 8 mesi il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 milioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9 ed un minuto.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
11: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
12: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
11: L'andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
12: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
11: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con l'ultimo luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
9: Meteo.
14: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
15: È giovedì 10 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si concentrano ancora una volta soprattutto sulle questioni internazionali, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche sul presunto attentato a Volodymyr Zelensky. Ma ci sono anche tante notizie che riguardano la politica interna, le notizie sulla legge elettorale, ma anche le questioni legate ai dissidi interni alla Lega e poi il DDL antisemitismo e le polemiche che ne conseguono. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: USA-Iran, guerra in mare, questo il titolo. Il sommario: Hormuz, attaccate due navi americane, cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Netanyahu su di me, falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi il risveglio, i ritardi, non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi, la ricostruzione, le incongruenze. C'è l'editoriale di Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, gli Stati, l'Europa, ancora richiami dall'interno, il caos degli aerei NATO dall'errore in un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito. Al centro della pagina, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso, il virgolettato, i funerali, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie. E poi di spalla, preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto, la legge, scelta libera senza capilista bloccati. E poi la cronaca, diaboliche e comandanti, l'ok all'omicidio del boss senese, Roma 7 arresti. Andiamo su Repubblica, l'apertura: attentato a Zelensky, il titolo principale, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto ad Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, questo è il virgolettato, la Casa Bianca, lavoro per un trilaterale con Putin, Exci di spalla, legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze. E poi al centro della pagina il richiamo dell'anniversario che in realtà ricade domani, 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo. C'è anche una notizia che arriva dalla Germania: Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Di spalla, per quanto riguarda invece la cronaca, il caso di missioni shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. La Stampa di Torino, in alto l'apertura: drone sfiora il volo di Zelensky, anche qui velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui, Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che esulta per il trionfo AfD. In alto poi oggi il Consiglio dei Ministri verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse, la proposta nei programmi politici, entrino donne e lavoro. E poi di spalla l'intervista al ministro Piantedosi, presto sgomberata a Roma la sede di Casa Pound, Vannacci, un errore. Al centro della pagina anche qui i funerali di Lorena, l'amore non è possesso, il virgolettato, la lacrime e rabbia, i funerali di Lorena Isceri, gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. In proposito ascoltiamo le parole del leader, di uno dei leader di AVS, Angelo Bonelli.
16: Che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese, hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale, a partire dal governo italiano che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
15: Andiamo sul Messaggero, che sceglie un'apertura che riguarda l'anniversario che cade domani, 11 settembre 2001, Occidente colpito al cuore, i 25 anni l'attacco a New York che uccise 2.977 persone. E poi l'altra apertura, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, fiammata del gas in Europa che supera gli €80, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24. E poi le analisi del Messaggero, una serie di richiami dall'interno, ma di taglio basso c'è anche l'omicidio commissionato con un pizzino, via libera del boss senese dietro il delitto diabolico, maxi operazione 7 arresti. La verità, l'apertura, bengalese stupratore fuori ma Roggero ancora dentro, giustizia non uguale per tutti, il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. La fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitola, l'altro articolo al centro della pagina. Dopo l'avviso di garanzia al faccendiere, la donna vicina a Sigfrido scriveva alla compagna di Walter: se hai bisogno noi ci siamo. E poi la richiamo, le questioni interne alla Lega, Salvini cerca la tregua nella Lega, coinvolgerò i governatori, però il segretario resto io. Questo è il virgolettato, lo andiamo ad ascoltare.
17: Non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
18: Ministro, loro
17: facendo il segretario del partito.
18: Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
15: Questione della Lega che ritroviamo anche sul quotidiano Il Giornale, al centro della pagina, Lega la pace del Nord, il laboratore del Carroccio, Salvini incontra i governatori in vista di Pontida, anche il capogruppo Romeo smorza i toni, siamo indivisibili, il vice premier non arretra sugli extra profitti. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi, energia, fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre €80 come nel 2023. Al centro della pagina poi Banca Italia, oro in 8 mesi, il valore delle riserve italiane è aumentato di 10 milioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 9 e 15 minuti.
9: News.
19: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con $1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
14: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
20: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
21: La rassegna stampa.
15: Giovedì 10 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani locali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo oggi dall'edizione emiliano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, l'ira di Sala, basta slogan, il sindaco contro Maiorino, che aveva parlato di una lobby del cemento. Voto verso il voto 2027, si alza l'attenzione a sinistra in vista della campagna elettorale, le critiche della giunta. Ma c'è anche spazio per la cronaca, la tragedia, bambina di 2 anni muore in ospedale, avviate le verifiche, aveva mal di pancia. Al centro della pagina la fotonotizia, 20 minuti di pioggia forte, la supercella colpisce Milano, crisi climatica, danni a tetti auto, una donna bloccata sulla sua smart in via Morgagni. Di spalla poi la sentenza, le motivazioni, violenza brutale contro Marchignori, ecco perché 4 anni. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Anche qui l'apertura, caos PD, scontro Sala Maiorino, la campagna progressista promette bene, il capogruppo Dem al Pirellone quasi in campo. Ora accusa, la lobby del cemento ha condizionato la città, l'ira del sindaco, basta slogan, abbiamo triplicato gli oneri. E Pier parte con una querela all'ex Forza Italia Tatarella. Di taglio più basso, verde e piazze tattiche, Perego parla da sindaco. Ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi, l'apertura principale al centro della pagina, un articolo a 3 righe, Lombardia, il giorno chiave dell'autonomia differenziata, voto in consiglio regionale, l'ora decisiva per le intese, questo è il titolo di apertura e poi di spalle il nuovo anno, scuola, nomine al traguardo, 3.000 i precari. Al centro della pagina la Leonessa riabbraccia Scariolo, io primo tifoso della mia Brescia, ospite speciale all'allenamento dei bianco-blu di taglio basso, poi tromba d'aria sul Garda e nella bassa l'ondata di maltempo, anche qui in evidenza. Siamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura nel 2050, saremo 13.000 in più, ma gli over 80 raddoppieranno. La fotografia nella bergamasca, secondo l'Istat, calo costante delle nascite. E poi l'allarme, nuovi pusher, spaccio nei boschi e armi pesanti di taglio basso a Costa in Brebemi, travolto da un tir, appunto la cronaca di una tragedia avvenuta sulla Brebemi. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, non intendo riaprire quel caffè, un virgolettato, l'apertura, nessun futuro per il Caval di Bronze, il titolare della licenza, l'ho comprata nel 2016 ma non mi interessa questa attività all'interno dei locali, bollati come buco nero dalla presidente Ascom, è al lavoro una squadra di operai, di spalle il lavoro, allarme di Fiom, convertire l'auto ai carri armati, una sciocchezza, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, da tutta Europa per remare sul Po, ritorna la Sebago Rowing Cup, saranno presenti atleti dagli Atenei di tutta Europa. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, MT, scatta il disgelo con i sindaci, nessun taglio nelle ore di punta, il virgolettato, fumata bianca dell'incontro in città metropolitana dopo le forti tensioni in vista dell'inizio della scuola, risultato importante ma quando l'azienda sarà salva servirà di più, questa è la considerazione. Poi la fotonotizia, Portofino rivolta sul palco, sul parco a tre, persa una grande occasione. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, Lega, manifesto di pace, il vertice tra Salvini, governatori e Zaia sancisce una tregua, tutti uniti a Pontida, intesa su un documento programmatico che indicherà le priorità e le proposte del partito. E poi la notizia di cronaca, ucciso e buttato nel fiume, misteri e guerra di droga, omicidio di Padova, la vittima è un 35enne albanese, legami con la sparatoria di Milano. In Emilia Romagna adesso, con l'edizione Bologna di Repubblica, migliorerà la vita dei bolognesi, l'Epore si aggrappa al tram, dopo 1200 giorni di cantieri e lavori presentato, il primo mezzo che circolerà in città aiuterà l'economia e terrà in collegamento la periferia al centro, i primi mesi sarà gratis. E poi di taglio più basso, 15 anni di violenza in casa, donna trova il coraggio e va dai carabinieri. Andiamo anche in Toscana, questa volta col Corriere Fiorentino, la Toscana, pendolari fermi, sfreccia la TAV, guasto a Rovezzano, binari ridotti, ritardi e soppressioni per i regionali, l'ira della regione, ore 7.45 comincia l'odissea dei pendolari che scattano foto ai treni ad alta velocità, Federconsumatori, una vergogna, così la notizia di apertura. Ci spostiamo anche in Lazio, nella capitale, con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, droga dopo il terremoto, Diabolic, la nuova mappa dei narcos romani, la scalata dei presunti mandanti del delitto di Piscitelli e il ruolo dal carcere di Senese, cioè chiaramente la ricostruzione di tutto quello che poi è stato scoperto e che è portato ieri appunto alle svolte. E di spalla poi incendi estivi, in fumo l'equivalente di 600 campi da calcio, di taglio più basso, ricerca la sapienza, aumenta il budget, stanziati 13 milioni, pronto il bando, un mese per le proposte. Restiamo a Roma, andiamo sull'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui il virgolettato, in questo caso così clan hanno giustiziato Diabolic, per il giudice Michele Senese il mandante apicale, le intercettazioni chi fa i soldi resta sulla panchina, l'ordinanza 7 arresti per l'omicidio Piscitelli, accordo tra i boss per eliminare il capo ultra che cercava sempre più spazio nel narcotraffico. E per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, che punta naturalmente sulla gara di ieri, l'esordio del Napoli al Maradona, un esordio certamente non facile contro l'Arsenal. Non basta il cuore, il titolo Champions, Napoli orgoglioso cede all'Arsenal capolista in Premier 0-1, pesano le assenze, le fatiche di Milano. E poi al centro della pagina America's Cup, l'incanto delle barche nel Golfo, l'entusiasmo per gli allenamenti sembrano volare. Ci sono due notizie poi di cronaca: Raffaele, auto nuova e piena di solidarietà, Marano al giovane disabile, era stata incendiata la vettura. E poi in aula con il braccialetto elettronico, avevo in casa il killer di mia figlia, la madre della 14enne Marina Carbonaro, ieri un'altra udienza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Sono le 9 e 28 minuti.
21: News.
19: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
19: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
22: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
23: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
22: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
19: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
19: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
21: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:34.
21: News.
15: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
5: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
15: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al-Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
23: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta normantice spoglie relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
15: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport e il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA, e di Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
4: Meteo.
14: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi Rai di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta Il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale Rai. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 9 e 43 minuti.
6: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo
7: degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo

0: V. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
0: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
1: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei 100 dollari al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercate alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni.

0: Economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:53.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri Tajani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
5: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
6: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
5: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10. Ed un minuto.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
5: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
6: Fino a domenica 45-20 con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
5: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18:45, alle 21 i lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
19: Meteo.
4: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata
0: da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
22: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
23: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
22: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
24: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
25: Sono le 10 e 12 minuti.
24: News.
26: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti le promesse di Trump superano quelle di Cetola qualunque. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Un vero e proprio Donald Trump Show, quello andato in scena nella notte con il presidente autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Una tornata cruciale per il tycoon che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Nelle due ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. La mia parola preferita, ha detto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
27: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati spaventati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre, il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
26: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, nel luglio del 2025. La Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. Allerta ambientale nell'Interland nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in valle a Taverna del Re a Giugliano. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, ha infatti riscontrato concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili, diossina simili, dispersi in aria significativamente superiori al valore di riferimento. Si tratta del risultato del primo ciclo di monitoraggio. L'agenzia comunica che gli esami proseguono. Lo sport e il calcio. Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale il servizio di Federica Sorrentino.
0: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
26: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospite Lipsia. Non c'è altro, più tardi.
8: Meteo.
9: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
10: Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta Il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste tre edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
24: Economy News.
26: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale, che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerose partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese Adolfo Urso ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
24: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
25: Sono le 10 e 22 minuti.
24: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
8: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
22: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
8: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
22: La politica nel pomeriggio: il governo sirio riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
8: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
22: Lo sport, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
8: Ed è tutto, a più tardi.
24: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
24: Meteo.
11: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
24: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, il sole sorge a Roma alle 6.41 e tramonta alle 19.28. A Milano sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 1952, alle ore 21, dagli studi RAI di Milano, va in onda il primo telegiornale italiano della storia, diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter Veltroni. Come sigla viene scelta il Giramondo, entrato a far parte della memoria collettiva nazionale. Inizialmente sono previste 3 edizioni alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Verso la fine degli anni 50 la struttura organizzativa si amplierà notevolmente con l'aggiunta di più speaker. Solo nel 1961 nascerà anche il telegiornale del secondo canale RAI. Compie oggi 96 anni la senatrice a vita Liliana Segre, una dei pochi testimoni ancora viventi dell'Olocausto, avendo conosciuto in prima persona il dramma della deportazione nei campi di concentramento. Nonostante un passato così pieno di sofferenza e dolore, Liliana Segre ha comunque sempre trovato il coraggio di raccontare la sua terribile esperienza di vita, contribuendo alla realizzazione di documentari, pubblicazioni cartacee e film su Auschwitz, dove viene internata a soli 13 anni unitamente ad altri 776 bambini. Liberata il 1 maggio del 1945 dalle truppe sovietiche, tornerà in Italia nel 1946, risultando una dei 25 sopravvissuti di età inferiore ai 14 anni. Muore il 10 settembre del 1827, esule a Londra, il poeta Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, che concepisce la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
24: GR News.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Radio GR News.
25: Sono le 10 e 32 minuti.
24: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
5: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
1: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
5: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
24: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
24: Meteo.
11: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Sport.
22: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
23: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
22: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
24: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
25: Sono le 10. e 43 minuti.
2: News.
26: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti le promesse di Trump superano quelle di Cetola qualunque. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Un vero e proprio Donald Trump Show, quello andato in scena nella notte con il presidente autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Nelle due ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. La mia parola preferita, ha detto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
27: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
26: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto
27: a rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
26: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, nel luglio.

0: l'area Giuliano. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, infatti riscontrato concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili, diossina simili, dispersi in aria significativamente superiori al valore di riferimento. Si tratta del risultato del primo ciclo di monitoraggio. L'agenzia comunica che gli esami proseguono. Lo sport e il calcio: dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale il servizio di Federica Sorrentino.
1: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
0: Oggi le altre due italiane in campo: alle 18:45 la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como, che alle 21 ospite l'Ipsia. Non c'è altro, più tardi.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
4: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis, con gli US Open, è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News.

0: Economy News.
1: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale, che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerose partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 54 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
3: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
4: Alessandro Di Battista, in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
3: La politica. Nel pomeriggio il governo si riunirà riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
4: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
3: Lo sport, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
0: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 ed un minuto.
0: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
12: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
11: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiccolò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport. Partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
13: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
14: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11 e 8 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di quattro persone, di cui due bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: E di tre morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
13: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
14: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis, con gli US Open, è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
1: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerose partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 18 minuti.
0: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
12: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
11: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiclo, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine, ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
13: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
14: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket eliminato. eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di quattro persone, di cui due bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: E di tre morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 e 29 minuti.
0: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
12: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
11: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola cataleia Mia Alvarez Chiccolò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
19: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto, mercate alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale, non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11:35.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo l'Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
13: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
14: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
1: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11:45.
0: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni.

0: Però il premier norvegese Jonas Gahr Støre, Donald Trump, intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
1: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu, dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre tre anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiclo, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania. In una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola, ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone

0: dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18.45 Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno dalla redazione.
3: All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
2: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
3: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
2: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
3: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
2: Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la 3ª sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
4: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
2: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
0: News. Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 12 ed un minuto.
9: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
12: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
11: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola cataleia Mia Alvarez Chiclò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport. Partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 12:09.
9: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale, il servizio di Federica Sorrentino.
13: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
11: Oggi le altre due italiane in campo alle 18:45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neoentrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e Appia, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra, Bolelli-Vavassori ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile coospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina, con Putin ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
15: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 19 minuti.
9: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici. democratici e la politica di Biden.
3: La cronaca, simbolo di libertà uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena, se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
2: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
3: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro, 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18.45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.
9: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
13: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
11: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in 2 set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale, diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
12: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
11: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiccolò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 34 minuti.
9: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mohacs sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
2: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
3: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 40 minuti.
9: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale il servizio di Federica Sorrentino.
13: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
11: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como, che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale

0: artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio: si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale, che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 51 minuti.
2: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere

0: coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
2: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
3: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
2: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: News.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
4: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
6: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
7: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
6: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
4: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
8: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
4: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18:45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 13 e 9 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ed di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
11: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
10: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
0: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce, il Cremlino Peskov, apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
4: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 13 e 20 minuti.
0: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
3: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dittaloscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
12: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
12: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
3: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina, con Putin ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre 2 italiane in lizza alle 18.45 in Roma, a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
14: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
10: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea, nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como, che alle 21 ospite l'Ipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neoentrate Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e Appia, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zand Schulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile coospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa, il premier premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
4: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
6: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
7: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
6: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
4: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
8: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
4: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13:37.
0: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter La Vitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. La Vitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
11: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
10: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto, e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
0: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche e nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamane il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggianti da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce, il Cremlino Peskov, apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
4: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 44 minuti.
0: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
3: La cronaca: simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
12: Maltempo: una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
12: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e

0: di basket eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18:45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
5: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali

0: ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
5: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
6: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
5: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 ed un minuto.
1: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana in Friuli una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino. Ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza, evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
10: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. 2 studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
3: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
1: News.
12: Un pomeriggio dalla redazione.
13: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
12: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
13: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
12: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
13: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
12: Lo sport: una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
11: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
0: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 19 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
10: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, Anthropic ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di imprese lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
3: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
12: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
13: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
12: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
13: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
12: Lo sport, una vera e propria impresa logistica tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari predisposti, oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
10: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
1: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
12: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate strade allagate nella Bergamasca. oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
13: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
12: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, al rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
13: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
12: Lo sport, una vera e propria impresa logistica tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026 che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari predisposti, oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 41 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro nord Italia. A Latisana in Friuli una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza, evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
10: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
11: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche e nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce, il Cremlino Peskov, apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando

0: Riceve Lipsia ed è tutto. Buon pomeriggio.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 51 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato di Namitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
6: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
5: Il prezzo del petrolio corre senza freni.

0: Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, al rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina, 0,07 per il diesel.
1: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
0: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di palla volo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia, con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
4: Fronte perturbato in transito sull'Italia, con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud, tranne in Campania. In serata e nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. Alla Tisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun. Sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
6: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
6: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter La Vitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 15 e 9 minuti.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
9: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
5: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo pallavolo maschile, co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
10: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 15 e 19 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
0: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
1: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio, riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
0: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello su sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
1: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
0: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale. Il servizio di Federica Sorrentino.
9: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
5: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile, co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
6: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 34 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
0: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbe sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra la bitola e il giornalista.
1: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio, riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
0: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
1: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
0: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 15:41.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale. Il servizio di Federica Sorrentino.
9: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
5: Oggi le altre due italiane in campo alle 18:45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
3: Meteo.
4: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. A flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea, in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino. Ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
4: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
3: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo.

0: sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di imprese lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Comolipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
3: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata e nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per Comolipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
3: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi, quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di cena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ed tre morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco attacco di Hamas prima del 7 ottobre, il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
0: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 10 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Economia in primo piano. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del consiglio direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
7: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
8: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
7: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal 7° piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
8: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità, il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana, e solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola presentato da Cittadinanza Attiva.
7: Siamo lo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi allenati da Gasperini alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano l'Ipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora sulle. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Sinigaglia e l'Ipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per l'Ipsia vuol far male il Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
10: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 20 minuti.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
11: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
0: Oggi le altre due italiane in campo alle 18:45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Bavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3-set, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi, quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League. Dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16. E 31 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele, intanto, Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
0: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora sulle. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürkoğlu e Greenwood dietro l'ex Lazio Morici. E alle 21 il Como Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male il Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Allesteto in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 39 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
7: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, il rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
8: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
7: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
8: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità, il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola presentato da Cittadinanza Attiva.
7: Siamo lo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi allenati da Gasperini alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Gli ariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
11: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi provando a ripartire ma senza creare occasioni.
0: Oggi le altre due italiane in campo alle 18.45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita il Lipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zand Schulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21.05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
10: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale, che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerose partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto il marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso,

0: vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi, quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Regino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
5: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürkoğlu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male il Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di

0: soluzioni. Viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Allesteto in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ed 3 morti e un ferito. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
1: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di Economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Radio GR News.
13: Sono le 17. E 3 minuti.
12: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana in Friuli una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza, evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
15: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
14: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
16: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora sulle. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. Di Michelis invece per il Lipsia vuol far male il Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Allesteto in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
19: Sono le 17:10.
18: News.
17: Bentrovati dalla redazione.
20: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, a così spiegato la presidente Lagarde.
21: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
20: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
21: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
20: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
21: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
20: Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata e nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Sport.
22: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con 2 sconfitte su 2 incontri la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la 3ª sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Resta ottimista Max Allegri.
23: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprendiamo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di 1.5-2 risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
22: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
24: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
0: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
22: Oltre alle gare delle italiane, il programma di oggi che chiude il primo turno del Maxi Girone prevede alle 18.45 PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. E siamo già alla vigilia della quarta giornata di campionato che si aprirà domani con Venezia Fiorentina. Le tre capolista in campo sabato, la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in trasferta a Torino e l'Inter in casa con l'Udinese. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
1: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce la immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
2: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
22: Gli azzurri si sposteranno poi a Modena per le altre partite del girone, nell'ordine con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Le migliori quattro di ogni gruppo passeranno agli ottavi. Il torneo proseguirà ad eliminazione diretta fino alla finale del 26 settembre a Milano. Siamo alla vigilia di un altro weekend di Formula 1, reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria del leader iridato Kimi Antonelli, il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna, domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Tennis, dopo le 5 edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Il torneo che mette di fronte i migliori under 20 del mondo si disputerà dal 9 al 13 dicembre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
3: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 17 e 21 minuti.
18: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League. Dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Meteo.
16: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktur Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male il Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randal Colomoni. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21:05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
18: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
15: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
14: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Avevo ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
18: GR News.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
19: Sono le 17 e 32 minuti.
18: News.
21: Bentrovati dalla redazione.
20: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente. Spiegato la presidente Lagarde.
21: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, il movente sarebbe legato a problemi economici.
20: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
21: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
20: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
21: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
20: Ed è tutto, a più tardi.
10: Viabilità.
11: Ci sono grosse difficoltà al nodo di Bologna a causa di un incidente. In A14 è chiuso il bivio con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono circa 6 km di code a partire dal bivio per la 1. Chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. In A4 per un incidente code tra Vicenza Ovest e Soave verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. In Liguria code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova e più avanti tra Pegli e Genova Ovest. Code inoltre in A26 da Voltri a Masune verso Gravelunatoce. In A1 code tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. A Roma diffusi rallentamenti per il traffico sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code anche sul tratto iniziale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla Pontina fino a Castel di Tecima in ambo i sensi.
16: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
19: Sono le 17 e 39 minuti.
18: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Viabilità.
11: Ci sono grosse difficoltà al nodo di Bologna a causa di un incidente. In A14 è chiuso il bivio con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono circa 6 km di code a partire dal bivio per la 1. Chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. In A4 per un incidente code tra Vicenza Ovest e Soave verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso 6. sesto, e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. In Liguria code 10 tra Spotorno e Savona verso Genova e più avanti tra Pegli e Genova Ovest. Code inoltre in A26 da Voltri a Masune verso Gravelunatoce. In A1 code tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. A Roma diffusi rallentamenti per il traffico sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code anche sul tratto iniziale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla Pontina fino a Castel di Tecima in ambo i sensi.
16: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
3: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, te controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime

0: Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino. Ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
4: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
3: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta, ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
1: Viabilità.
3: Ci sono grosse difficoltà al nodo di Bologna a causa di un incidente. In A14 è chiuso il bivio con l'A13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono circa 6 km di code a partire dal bivio per la 1. Chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con l'A13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso l'A14. In A4 per un incidente code tra Vicenza Ovest e Soave verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in A4 tra Monza e

0: Cinisello, in ambo i sensi. In Liguria, Codena 10 tra Spotorno e Savona verso Genova e più avanti tra Pegli e Genova Ovest. Code inoltre in A26 da Voltri a Masone verso Gravelunatoce. In A1 code tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. A Roma, diffusi rallentamenti per il traffico sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code anche sul tratto iniziale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla Pontina fino a Castel di Tecima, in ambo i sensi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1 a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente. Spiegato la presidente Lagarde.
5: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
4: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
5: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
4: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
5: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 18 e 4 minuti.
12: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare, la Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal al settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io la missione del ragazzo all'epoca di fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 18 e 11 minuti.
12: News.
18: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
19: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito la scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
18: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta, dato fuoco a materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
19: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto 2 serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestiti in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
18: A Napoli, 2 giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei 2 arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
19: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze nel centro. Sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
18: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
12: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1 a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
20: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 18 e 21 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione, dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
5: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
4: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
5: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
4: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
5: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare sembrare la Meloni sia rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca di fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata e nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
19: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito la scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
18: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta, dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
19: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto 2 serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati. stati allestiti in un capannone vicino a un'abitazione di Forgherie nel Friuli, sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
18: A Napoli, due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori, erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
19: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
18: Infine, la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
17: Sono le 18 e 35 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
5: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente. Così la presidente BCE.
4: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
5: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
4: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
5: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 18. e 42 minuti.
0: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
22: L'economia.
7: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni e quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività, al servizio di Cristina Scarpa.
10: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
11: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
10: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza. E a crescere sono anche le imprese femminili.
11: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
10: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
7: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
1: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da Il Meteo Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1 a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guards.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico.

0: continuo.
1: Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 53 minuti.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione.

0: da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 19 ed un minuto.
6: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dei timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
9: A Milano una donna di 31 anni meridente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
8: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
9: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
8: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
9: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
8: Infine la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita al Sinigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla palla volo. Oggi il giorno dell'Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, e appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 19:08.
6: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
11: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
12: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
11: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
12: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
11: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News. Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
6: L'economia.
11: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
13: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo Volkswagen sta valutando l'opportunità di vendere la Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che attualmente controlla appunto attraverso Audi. L'idea rientra nel piano di ristrutturazione del gruppo, che punta a ridurre di circa un terzo le sue numerosissime partecipazioni nel mondo, dovendo fronteggiare la concorrenza cinese, i costi dell'energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 19 e 18 minuti.
6: News.
14: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
6: L'economia.
14: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, è quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività, il servizio di Cristina Scarpa.
15: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
16: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
15: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza. E a crescere sono anche le imprese femminili.
16: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
15: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita al Sinigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. Ferrari. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 minuti contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi. In particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 19 e 33 minuti.
6: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dei timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
20: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato
9: stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
8: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
9: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
8: A Napoli, due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori, erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
9: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
8: Infine la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
20: Viabilità.
21: Ci sono grosse difficoltà questa sera a Roma, complice il maltempo. Il traffico è congestionato con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, inclusi il grande raccordo anulare, la tangenziale est. Difficoltà anche sulla 1 diramazione Roma Sud, sulla via Appia all'altezza di Ciampino, sulla Pontina, sulla Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis e sulla Flaminia Nuova. In Toscana circa 8 km di code in A1 tra Calenzano e Impruneta verso Napoli. Code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso il centro di Firenze. In A1 direttissima per un incidente, traffico bloccato con code tra Badia e il Bivio Nord per la variante verso Bologna. A Bologna per un mezzo pesante in avaria è chiuso il Bivio della 14 con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono 8 km di code a partire dal Bivio per la 1 verso Taranto. Code anche sulla tangenziale di Bologna dalla 1 al Bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. In A4 code a tratti tra Peschiera e Desenzano verso Torino. A Milano diffusi rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Liguria code in A10 da Pegli a Genova Ovest verso Genova.
20: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malin, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla palla volo. Oggi il giorno dell'Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, e appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 19:41.
19: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
11: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
12: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
11: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
12: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
11: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
19: Viabilità.
21: Ci sono grosse difficoltà questa sera a Roma, complice il maltempo. Il traffico è congestionato con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, inclusi il grande raccordo anulare, la tangenziale est. Difficoltà anche sulla 1 diramazione Roma Sud, sulla via Appia all'altezza di Ciampino, sulla Pontina, sulla Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis e sulla Flaminia Nuova. In Toscana circa 8 km di code in A1 tra Calenzano e Impruneta verso Napoli. Code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso il centro di Firenze. In A1 direttissima per un incidente, traffico bloccato con code tra Badia e il Bivio Nord per la variante verso Bologna. A Bologna per un mezzo pesante in avaria è chiuso il Bivio della 14 con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono 8 km di code a partire dal Bivio per la 1 verso Taranto. Code anche sulla tangenziale di Bologna dalla 1 al Bivio con la 13. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. In A4 code a tratti tra Peschiera e verso Torino. A Milano diffusi rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Liguria code in A10 da Pegli a Genova Ovest verso Genova.
19: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
14: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
19: L'economia.
14: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi, lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
20: Economy News.
13: Buon giovedì 10 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Le regioni italiane coinvolte nel settore dell'automotive hanno presentato a Bruxelles un pacchetto di proposte per chiedere all'Unione Europea una transizione che non comprometta competitività, occupazione e capacità produttiva. In particolare le regioni, pur condividendo l'obiettivo della transizione verso una mobilità sostenibile, ritengono comunque indispensabile che essa sia accompagnata da una politica industriale europea in grado di tutelare competitività, investimenti e capacità produttiva in Europa. Per le regioni è dunque fondamentale garantire un quadro regolatorio stabile, prevedibile e fondato sul principio della neutralità tecnologica. La trasformazione della mobilità non può infatti essere affidata a un'unica soluzione, pertanto l'Europa deve dare spazio a tutte le tecnologie capaci di contribuire agli obiettivi ambientali, tenendo però conto anche della loro sostenibilità industriale, economica e sociale. La neutralità tecnologica deve quindi divenire un elemento cardine delle politiche europee, evitando regole eccessivamente rigide che possano determinare perdita di investimenti, indebolimento della componentistica e delocalizzazione delle produzioni. Di conseguenza, in quest'ottica, le regioni elencano una serie di scelte necessarie che consistono nel sostegno sia di investimenti, innovazione, digitalizzazione e riconversione industriale, che alla trasformazione della componentistica e delle PMI, nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore di nella garanzia di un quadro europeo di aiuti di Stato ampio, stabile e flessibile, evitando asimmetrie competitive tra territori, e nel sostegno all'introduzione di una nuova categoria di veicoli alimentati a carburanti neutri. Intervistato da Bloomberg, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, ha confermato che il gruppo

0: energia e la transizione elettrica. Secondo Bloomberg, Ducati potrebbe valere intorno a 1,25 miliardi di euro, un prezzo legato più al prestigio del marchio che ai conti. Infatti, nel 2025 l'azienda ha venduto circa 50.000 moto, con 925 milioni di ricavi e 52 milioni di utile operativo, che rappresentano un margine sotto l'obiettivo del 9% fissato dal gruppo per il 2030. Intanto in Italia il Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, ha reso noto di aver incontrato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, concordando un percorso che possa consentire di salvaguardare un'azienda così importante. Ducati ha festeggiato il suo primo centenario lo scorso 4 luglio, potendo vantare 6 titoli costruttori consecutivi nella MotoGP. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
4: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
5: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
3: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Casino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I 2 sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
3: L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma.

0: andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
1: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei Minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
0: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Radio GR News.
5: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, la reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 10 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
1: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
2: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
1: A Napoli, due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori, erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
2: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
1: Infine la sanità: arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. E del tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 17 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Casino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I 2 sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
5: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere. È la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, 15enne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
1: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
8: News. Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 33 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
6: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
5: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
6: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
5: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
6: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
5: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. E del tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 42 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate, bomba d'acqua anche su Roma dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Casino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
5: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
1: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro

0: paese ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 21 e due minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro se vinciamo, darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'area confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 34 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro se vinciamo, darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi due ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore
3: a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma

0: il settore centro-meridionale con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavito. L'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci.

0: I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di La Vitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di La Vitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 26 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: meteo.
7: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'arreo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'area confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Al board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'area confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Al board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Sul calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. In chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Sul calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. In chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. In chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate. Un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe

0: Un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. In chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Store.
1: È mezzanotte.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
0: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico. Massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem, attaccano, vuole comprare il voto. In Italia, per la politica, rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore preverrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione e localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico. Massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 1:28.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata